FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOA.

mentre il sole se ne va, viaggiamo ancora su questa terra un po' lontana e dolce come te. Ti guardo e sei così serena mentre riposi. I nostri

poi l'amico dietro me, ma non sei stanco? Avvisami se vuoi cambiare, riposarti un po'. Ho ancora voglia di guidare in questa notte.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

ti senti bene. Credi sia venuto il momento. Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovare.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Sulle regioni di nord-ovest si va rinforzando l'anticiclone dell'Europa occidentale, il quale favorirà un contesto meteorologico stabile con temperature quasi estive nei valori diurni. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umidi solo in serata. Cronaca Val di Sero, attesa per gli esiti dell'autopsia e della perizia balistica. Tante le domande senza risposta sulla morte del presunto ladro. La famiglia dice: vogliamo giustizia. Intanto in paese in molti si stringono attorno a Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato ed è

0: indagato per omicidio. Chiuso un mini market dalla polizia, stesso proprietario e stessa via di quello della violenza, 5 giorni di chiusura, perché nel negozio c'erano pregiudicati, una mazza ed altri strumenti atti ad offendere. Il proprietario è lo stesso del mini market dove, alla fine di agosto, il commesso aveva palpeggiato una ragazzina di 13 anni. Una donna di 29 anni è stata coltellata con 2 fendenti all'addome a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un 44enne. Chiusura totale fino al 29 ottobre del tunnel del Tenda per completare i lavori. La riapertura è prevista per il 30 ottobre, inizialmente dalle 6 alle 23, con l'intenzione di arrivare al passaggio a doppio senso in modalità cantiere. Il 20° premio Cavour è stato assegnato a Ernesto Olivero. A Santena si è svolta la cerimonia di consegna del premio. Ernesto Olivero, appunto fondatore del Sermig, ha ricevuto una riproduzione degli occhialini dello statista piemontese per l'infaticabile dedizione nel costruire ponti tra i popoli. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez. A tutti voi un buon ascolto.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Continueranno a persistere le condizioni anticicloniche sul Piemonte a causa di una vasta area di alta pressione avente i massimi tra l'Iberia settentrionale e il Golfo di Biscaglia. Pertanto è previsto cielo soleggiato o velato con temperature massime localmente superiori ai 30 gradi. Tuttavia le temperature minime attorno ai 15 gradi limiteranno il disagio fisico. In seguito sul territorio piemontese ci sarà un flusso da est-nord-est nei bassi strati atmosferici convogliato da un'ampia saccatura sull'Europa orientale. Queste correnti nord-orientali determineranno un moderato calo dei valori massimi di temperatura e un aumento della nuvolosità sui settori pedemontani alpini. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente sereno, graduale aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata sui settori pedemontani alpini e sulle zone pianeggianti adiacenti, con nuvolosità compatta verso sera. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini dalla serata. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente nuvoloso in mattinata, attenuazione della nuvolosità con cielo soleggiato o velato nelle ore successive. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini fino al primo mattino. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 37 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347 033 1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta, sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove, domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese alle ore 17 in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, le giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villar Focchiardo, sabato 26 settembre in Via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsosa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48504. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro, ULS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile!
6: Geniale, vero?

0: Che bel sogno che ho fatto.
1: Sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
3: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto.

0: progetto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike, avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, più tardi.
1: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Ma buon mattino, carissimi amici, pronti per cominciare con la sveglia qui su Radio Dora.

E allora questa mattina è arrivata martedì 22 di settembre, pronti a farvi gli auguri migliori di buon compleanno e buon onomastico. La sveglia ovviamente suona sempre per voi e per rallegrarvi la giornata, darvi la carica giusta per partire col piede giusto, anche se magari siete scesi dal letto con quello sbagliato, speriamo almeno di riuscire a fare questo. Oggi San Maurizio, Candido, Vittore e compagni. Proprio oggi nel 1979 nasce un uomo che ha fatto letteratura e impegno, il suo binomio che fa da bussola alla poliedrica sua attività professionale. Stiamo parlando di uno scrittore tra i più dotati della nuova generazione, il giornalista Roberto Saviano. Nel 1957 invece, nei nati sportivi, nasce a Novara, un dirigente sportivo dal 1977 al 1980, è stato un campione di ciclismo su pista e su strada. Parliamo di Giuseppe Saronni.

E iniziamo ad andare al 1888, il 22 di settembre viene pubblicato il primo numero del giornale National Geographic. Ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze geografiche e di promuovere la protezione delle risorse naturali. Lo stesso numero verrà nuovamente pubblicato il 17 ottobre successivo.

E vogliamo ricordare anche i nostri contatti, perché ci potete scrivere o potete chiamarci per chiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno. Quindi il numero da chiamare è lo 01 22 640 446, quello invece a cui scrivere 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totà, in questi giorni, tu paghi la metà. Al resto, ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

E ritorniamo a noi, state ascoltando La Sveglia qui su Radio Edora fino alle 10 in diretta con Chiara. 1955, 22 di settembre, fa la sua comparsa in Gran Bretagna la televisione commerciale, la Independent Television Authority, che mette fine a 18 anni di monopolio della BBC. Può trasmettere al massimo 6 minuti di pubblicità ogni ora e non può diffondere programmi la domenica mattina.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per un veicolo in panne tra Avigliana Centro e Rivoli Rosta verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Una curiosità su un attore che personalmente mi piace moltissimo, Colin Firth. Nel 2017 l'attore britannico, premio Oscar per il film Il discorso del re, ottiene la cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno ha confermato di avergli attribuito il passaporto italiano perché è marito della produttrice Livia Giuggioli, sposata nel giugno 1997. Firth, che è anche padre di Luca e Matteo, possiede una casa in Umbria, parla italiano e ha frequentemente espresso un grande amore per il nostro bellissimo paese.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
1: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
2: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso.

0: corso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
1: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
0: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Du Juan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
2: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

E siamo pronti a parlare di lenti a contatto. Potranno diventare pari uno strumento high-tech per misurare lo stress in maniera oggettiva e non invasiva, grazie all'integrazione di nuovi sensori in grado di rilevare i livelli dell'ormone del buon umore, la serotonina, proprio nelle lacrime. I risultati dei primi test sono pubblicati da un team internazionale di ricerca guidato dall'Università della California Meridionale. Lo stress influisce sulle performance fisiche e mentali e rappresenta un importante fattore di rischio per numerosi disturbi, incluse patologie psichiatriche come la depressione. Per misurarlo nei pazienti e nelle persone che partecipano agli studi clinici, i medici di solito si affidano a questionari o diari che però danno una valutazione fortemente soggettiva. Per avere un quadro più obiettivo, i ricercatori hanno pensato di usare come indicatore l'ormone serotonina, che svolge un ruolo centrale nella regolazione dell'umore ed è un bersaglio comune dei farmaci antidepressivi. Questo ormone spesso è presente nel liquido lacrimale e i suoi livelli calano quando aumenta lo stress. Per monitorarli, i ricercatori hanno sviluppato una piattaforma che combina una lente morbida in idrogel con dei sensori elettrochimici stampabili ed elastici che sono capaci di rilevare la serotonina nelle lacrime. Dopo aver calibrato la lente utilizzando lacrime artificiali, il team ha dimostrato la sicurezza e la stabilità della piattaforma applicandola poi agli occhi. La tecnologia si è rivelata promettente in uno studio condotto su 30 persone, riuscendo a rilevare variazioni nei livelli di serotonina lacrimale durante attività più stressanti. Lo studio dimostra infine che questa nuova piattaforma high-tech è compatibile con le comuni lenti a contatto che sono disponibili in commercio, favorendone così la possibile applicazione clinica. Quindi capiremo quanto siamo stressati dal livello di serotonina nelle nostre lacrime. Un saluto adesso a Johnny, che vuole dedicare a tutta la family con un augurio di buona giornata. La prossima canzone, Johnny, buona giornata anche a te.

E siamo pronti anche questa mattina a scoprire quale sarà l'influsso delle stelle sui nostri segni. Ariete, oggi il cuore chiede chiarezza. Se sei in coppia, una conversazione sincera può riaccendere complicità e passione. Se sei single, potresti accorgerti che una persona che consideravi soltanto un'amica suscita in te qualcosina in più. Toro, giornata produttiva, soprattutto se hai qualcosa di importante da portare a termine, la tua concretezza sarà apprezzata e potrebbe permetterti di risolvere un problema che da qualche giorno ti rallentava. Gemelli, una telefonata, un messaggio, un incontro casuale potrebbe rimettere in movimento un'amicizia che ultimamente sembrava un po' distante. Sei tu a poter fare il primo passo. Cancro, oggi potresti avere voglia di circondarti soltanto delle persone con cui puoi essere davvero te stesso. Una serata tranquilla può rivelarsi più piacevole di un programma pieno di impegni. Leone, il fascino non ti manca, ma oggi sarà la tua capacità di ascoltare e a conquistare davvero qualcuno. In coppia lascia spazio anche alle esigenze dell'altra persona. Se sei single, potresti attirare l'attenzione di qualcuno. Vergine, una giornata ideale per mettere ordine, per sistemare ciò che è rimasto in sospeso e stabilire le prossime priorità. Un collega potrebbe chiederti un consiglio perché riconosce in te una particolare affidabilità. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con l'oroscopo.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, un'amicizia potrebbe aver bisogno di un piccolo chiarimento. Non trasformare una differenza di opinioni in un problema più grande di quello che è. La diplomazia sarà la tua alleata. Scorpione, oggi avrai poca voglia di conversazioni superficiali e molta voglia di rapporti autentici. Potresti scegliere con attenzione con chi trascorrere il tuo tempo. Una persona che conosci da poco potrebbe sorprenderti. Sagittario, l'amore oggi ha bisogno di movimento. Una proposta improvvisa, una passeggiata fuori programma o una serata diversa dal solito potranno riaccendere l'entusiasmo. Se sei single, non chiuderti in te stesso. Capricorno, concentrarti su una cosa alla volta sarà la strategia vincente. Potresti avere molte richieste intorno a te, ma non tutte meritano la stessa attenzione. Un risultato concreto ottenuto oggi potrebbe diventare molto importante. Acquario, una persona del tuo gruppo potrebbe aver bisogno di te più di quanto lasci intendere. Un messaggio sincero o un invito a parlare potrebbe fare molto. Non avere però paura di mostrare anche il tuo lato più vulnerabile. Pesci, la tua sensibilità oggi ti permetterà di cogliere sfumature che gli altri potrebbero non notare. Potresti diventare il punto di riferimento in una situazione di gruppo perché saprai trovare sempre le parole giuste. Ci fermiamo con l'oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia, restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, per traffico intenso il traffico rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso sono presenti anche sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Est e Settimo in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per un mezzo in panne si rallenta fra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Sulle regioni di nord-ovest si va rinforzando l'anticiclone dell'Europa occidentale, il quale favorirà un contesto meteorologico stabile con temperature quasi estive nei valori diurni. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umidi solo in serata. Cronaca Val di Sero, attesa per gli esiti dell'autopsia e della perizia balistica. Tante le domande senza risposta sulla morte del presunto ladro. La famiglia dice: vogliamo giustizia. Intanto in paese in molti si stringono attorno a Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato ed è indagato per omicidio. Chiuso un minimarket dalla polizia, stesso proprietario e stessa via di quello della violenza, 5 giorni di chiusura, perché nel negozio c'erano pregiudicati, una mazza ed altri strumenti atti ad offendere. Il proprietario è lo stesso del minimarket dove, alla fine di agosto, il commesso aveva palpeggiato una ragazzina di 13 anni. Una donna di 29 anni è stata coltellata con 2 fendenti all'addome a Bognanco, nel Verbano Cusio-Ossola. Ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un 44enne. Chiusura totale fino al 29 ottobre del tunnel del Tenda per completare i lavori. La riapertura è prevista per il 30 ottobre, inizialmente dalle 6 alle 23, con l'intenzione di arrivare al passaggio a doppio senso in modalità cantiere. Il 20° premio Cavour è stato assegnato a Ernesto Olivero a Santena. Si è svolta la cerimonia di consegna del premio. Ernesto Olivero, appunto fondatore del CERMIG, ha ricevuto una riproduzione degli occhialini dello statista piemontese per l'infaticabile dedizione nel costruire ponti tra i popoli. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez. A tutti voi un buon ascolto.
0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ritorniamo insieme, 0122 640 446, il numero per chiamarci. Invece, se volete scriverci, c'è il numero WhatsApp 351 851 6633. È ora di riprendere la sveglia da dove l'avevamo lasciata.

E per parlare di un qualcosa che accadde sempre quest'oggi, ma nel 2000 la Fiat chiude la produzione dell'autovettura 126, l'ultima delle proprie auto con motore posteriore. Dal 1972 ne sono stati prodotti oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, di cui 1 milione e 300 mila negli stabilimenti italiani. Adesso un saluto a Paolo che vuole ascoltare Vasco.

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
1: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
1: La scuola è la più efficace

0: leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
0: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Dalle ballerine diamanti, passando per occhiali stivali, una vecchia macchina da scrivere, a Parigi è andato all'asta un pezzo della vita di Brigitte Bardot. All'hotel Drouot, nella capitale francese, sono stati messi in vendita ben 285 oggetti personali della celebre attrice e attivista per la difesa degli animali, scomparsa lo scorso dicembre all'età di 91 anni. L'asta organizzata dalla casa Millon ha attirato moltissimi curiosi appassionati, tanto che davanti all'hotel si sono formate lunghe file e diversi oggetti sono stati venduti a cifre decisamente superiori alle stime iniziali. È il caso per esempio di un braccialetto d'oro con diversi ciondoli indossato da Bardot in occasione del matrimonio con l'attore Jacques Charrier. La stima era tra gli 800 e 1200 euro, alla fine è stato aggiudicato per ben 43.000 euro. Un autoritratto della Bardot è arrivato a 30.000, mentre un disegno realizzato in suo omaggio dal celebre illustratore francese Jean-Jacques Semper è stato venduto per 19.000, ma a conquistare gli acquirenti sono stati anche gli oggetti più quotidiani, più personali della Bardot. Un paio di stivali rossi con la suola ormai consumata è stato venduto per 2.500 euro, i suoi occhiali hanno raggiunto i 6.800, mentre una copia personale, curiosità, del Kama Sutra è stata battuta a 2.000 euro. Curiosa anche una matriosca raffigurante Brigitte Bardot nelle diverse fasi della sua vita, da giovane fino all'età più avanzata, donata all'attrice da una fan nel 2018. Partiva da una stima di appena 50-100 euro, è stata venduta per 5.500 euro. Poi c'è la Olivetti Lettera 22, la macchina per scrivere con cui Bardot lavorò alla sua autobiografia, è stata aggiudicata per 3.500 euro. I suoi Mombuti invece sono stati venduti per 1.500 euro. In vendita c'erano anche mobili, libri, quadri, disegni, tanti piccoli oggetti provenienti soprattutto dalla casa parigina dell'attrice e in parte dalle sue celebri residenze francesi. Il ricavato dell'asta sarà destinata alla Fondation Brigitte Bardot, impegnata nella difesa degli animali, e al figlio dell'attrice, Nicolas Jacques Charrier. La vendita però non è stata priva di polemiche. L'ultimo marito di Bardot, Bernard Dormal, si era opposto pubblicamente all'asta definendola scandalosa. Secondo lui si trattava di oggetti intimi che avrebbero dovuto essere conservati per un eventuale futuro museo nella casa di Saint-Tropez. Ma numeri alla mano, l'interesse del pubblico è stato davvero enorme. Per molti acquirenti portarsi a casa anche un piccolo oggetto appartenuto a Brigitte Bardot vuol dire aggiudicarsi un frammento della storia di una delle più celebri icone francesi del Novecento.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

Parliamo di longevità. Il Giappone supera per la prima volta quota 100.000 centenari. Secondo il Ministero della Salute, nel paese vivono oggi 107.677 persone con almeno 100 anni, l'88% delle quali sono donne. La più anziana è una donna di Kyoto di 114 anni, mentre l'uomo più anziano ne ha ben 112. Gli esperti collegano questa grande longevità dei giapponesi alla dieta ricca di pesce, verdure e riso, a uno stile di vita sempre attivo. Ma il record dei centenari mette in luce anche un problema: il Giappone sta invecchiando rapidamente e nascono sempre meno bambini. Il tasso di fertilità è sceso a 1,14 figli per donne. Secondo le stime, entro il 2070 la popolazione potrebbe scendere a 87 milioni. Gli over 65, che oggi rappresentano circa il 30% della popolazione, potrebbero arrivare a quasi il 40%. Una sfida ovviamente per il sistema sociale e per il futuro del paese, che cerca da anni, attraverso incentivi e politiche familiari, di aumentare le nascite. Un dato che rende bene questa evoluzione: nel 1963 i centenari giapponesi erano appena 153 e oggi, come abbiamo detto prima, sono oltre 107.000.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione esteso dal Marocco all'Europa occidentale e fino alle isole britanniche, una saccatura depressionaria protesa dal Mar Baltico verso l'Europa orientale, mantengono sul nord-ovest correnti settentrionali in prevalenza asciutte, con condizioni generalmente soleggiate o cielo al più velato. Tuttavia aria più fresca presente sull'Europa orientale aggirerà a tratti l'arco alpino da est, determinando infiltrazioni più umide nei bassi strati sulla pianura padana. Ne conseguiranno annuvolamenti anche estesi a sud delle Alpi, dalle pianure fino alle vallate alpine, più persistenti nella prima parte delle giornate. Successivamente torneranno a prevalere correnti da nord con condizioni favoniche nelle vallate alpine, mentre una nuova infiltrazione di aria più fresca e umida da est favorirà altri annuvolamenti, soprattutto a bassa quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con nuvolosità irregolare e anche estesa su pianure e colline e fino ai primi tratti vallivi piemontesi, generalmente soleggiato sull'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni più soleggiate anche su pianure e colline, ma con addensamenti tra Cuneese, Torinese, Biellese e Valsesia, più compatti sui pendii montani e sui tratti di media e bassa valle delle valli Cuneesi, Torinesi e Biellesi. In serata nuovo aumento della nuvolosità su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Valsesia e zona del Lago Maggiore. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino in gran parte nuvoloso su pianure e colline sui settori montani fino a circa 2000 metri, con schiarite sulle alte valli torinesi, sull'interno della Valle d'Aosta e su alte valli Sesia ed Ossola. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate dalle ore centrali. Resteranno addensamenti sui settori montani del Cuneese, Torinese, Biellese e Valsesia. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piovigine o locali piovaschi tra le valli Cuneesi, Valpellice, Valchisone e Valsusa. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 16-21 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con velature in transito, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

si parla di più protezione per bambini e ragazzi sui social, sulle piattaforme digitali. Questo è l'obiettivo dell'EU Kids Act, iniziativa della Commissione Europea che punta a rendere internet più sicuro, soprattutto per i minori. L'idea di Bruxelles è quella di introdurre un accesso graduale ai social in base all'età, senza arrivare al divieto totale per gli under 16 adottato dall'Australia. Sotto i 13 anni niente social, tra i 13 e i 15 l'accesso sarebbe possibile con il coinvolgimento dei genitori attraverso dei mini account gestiti proprio dagli adulti. Dai 15 anni invece i ragazzi potrebbero aprire autonomamente un account. Per i bambini più piccoli, dai 3 ai 13 anni, sarebbero consentiti, sempre sotto la supervisione dei genitori, soltanto servizi video pensati apposta per loro. I mini account prevedono anche alcuni limiti: meno contatti, un massimo di un'ora al giorno online, strumenti di controllo sempre nelle mani dei genitori. Ma le nuove regole non riguarderebbero soltanto i social, l'attenzione si estenderebbe anche ai videogiochi online, piattaforme video, chatbot e servizi basati sull'intelligenza artificiale. L'Europa vuole eliminare quelle funzioni che sono considerate capaci di favorire un uso eccessivo, quasi compulsivo, per esempio lo scorrimento infinito dei contenuti, le notifiche durante le ore di sonno, i meccanismi che spingono di continuo l'utente a interagire. Anche i sistemi che suggeriscono i contenuti dovrebbero evitare di indirizzare i minori verso materiale che per loro è dannoso. Grande attenzione anche alla privacy. I profili dei ragazzi dovrebbero essere privati per impostazione predefinita, mentre geolocalizzazione, fotocamera e microfono sarebbero disattivati. Sarebbero inoltre previsti strumenti più semplici per bloccare utenti, gestire i contatti, controllare il tempo trascorso online. Una novità riguarda anche i chatbot e gli assistenti virtuali, che dovrebbero essere disattivati di default per i minori e non potrebbero simulare relazioni personali in modo da creare una dipendenza emotiva. E poi c'è il tema della verifica dell'età. Social, piattaforme, video e App Store dovrebbero introdurre sistemi per verificare l'età degli utenti, rispettando però la loro privacy. Per le grandi piattaforme cambierebbe anche la responsabilità, sarebbero i gestori stessi a dover dimostrare che i loro servizi sono sicuri e adeguati ai minori. In caso di violazioni, la Commissione Europea potrebbe arrivare ad avviare procedure rapide e sono previste sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo. L'EU Kids Act riguarda soprattutto bambini e adolescenti, per gli utenti di tutte le età invece la Commissione Europea sta preparando un'altra iniziativa, il Digital Fairness Act, che dovrebbe occuparsi delle funzionalità digitali capaci di creare dipendenza. In sintesi, l'obiettivo di Bruxelles è spostare l'attenzione dalla semplice responsabilità dei genitori a anche una maggiore responsabilità delle piattaforme, servizi digitali più sicuri fin dalla progettazione e un accesso ai social che tenga conto soprattutto dell'età dei ragazzi.

se mândrește destul.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta

0: Londra lunedì ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

con Jenson oggi abbiamo aperto il collage ed eccoci insieme qua su Radio Dora in diretta. Sonia Carella con voi, il collage suona per le prossime 3 ore così come tutti i giorni in settimana dal lunedì al sabato. Allora buongiorno family, ricordiamo i contatti subitissimo affinché possiate così richiedere la vostra canzone o fare la vostra dedica. Allora potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure inviare il vostro messaggio WhatsApp piuttosto che un bel vocale sempre al nostro numero WhatsApp, segnati questo riferimento 351 851 66 33. Bene, allora continuiamo diciamo un po' sulla scia perché erano più o meno quegli anni quando Natalie Imbruglia cantava Torn.

0: Ed eccolo qua, ecco Matteo col suo vocale a darci il suo buongiorno.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, tutto bene?
0: Bene,
1: questa
0: grazie.
1: Mattina mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Tommaso di Fulminacci.
0: Ok.
1: Un saluto a te e a tutta la family, ciao!
0: Ciao carissimo, ottima scelta in questo martedì. Allora, buon lavoro, l'avete riconosciuto. Matteo Succi, speaker del pomeriggio in onda a partire dalle ore 13, poi fino alle 18 qua su Radio Dora. Quindi oggi sarà con noi a tenerci compagnia con la sua musica, ovviamente poi per tutto il pomeriggio. Caro, ci ascoltiamo Fulminacci, ti abbraccio e ti auguro un felice martedì, un buon proseguimento. E grazie per la richiesta.
2: Sono

c'è anche Sara in ascolto. Ciao, potete mettere Teddy Swims con Lost Control, grazie. Bene, ce l'ascoltiamo subito, grazie a te per la richiesta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: E buongiorno anche a Mara, buongiorno, ecco che lei ci richiede Maledetti Innamorati, ti auguro un felice martedì, buon ascolto qua su Radio Dora.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Allora, cara Family, alle 10.40, 13 minuti avremo con noi Pacifico Banchieri, che è il presidente dell'Unione Montana Val di Susa, proprio per parlare di un evento molto importante del 24 di settembre, quindi giovedì si terrà la quinta edizione della Fiera del Lavoro, quindi ne parleremo con lui, un appuntamento molto molto molto interessante che sarà un'opportunità per tutto il territorio, e tra poco restate con noi, avremo lui in diretta.

Sono le 10 e 37 minuti. Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. E caccia all'uomo per trovare il presunto pedofilo del parco della Rivore a Torino. Vittima un dodicenne, in corso le indagini della squadra mobile di Torino, presidio di Fratelli d'Italia, per chiedere più sicurezza. Donna accoltellata in Val d'Osso, l'ha fermato l'ex compagno. Lei, 29 anni, è in gravi condizioni. L'uomo bloccato dopo una fuga. I due, che in passato avevano convissuto e la cui relazione era terminata di recente, pare si fossero incontrati per un chiarimento. Val di Sero, attesa per gli esiti dell'autopsia e della perizia balistica. Tante le domande senza risposta sulla morte del presunto ladro. La famiglia, vogliamo giustizia. Intanto in paese in molti si stringono attorno a Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato ed è indagato per omicidio. Il prefetto Gabrielli, lo Stato non deleghi ai cittadini la sicurezza. L'ex capo della polizia, ospite del Festival dell'Accoglienza, spiega: si può comprendere una reazione istintiva da parte dei cittadini, non delle istituzioni. Terra Madre, Eccellenza Piemonte, 49 appuntamenti su prodotti agroalimentari e vini. La novità di questa edizione sarà l'area dedicata al pane piemontese. L'inaugurazione è prevista giovedì 24 settembre alle ore 14 alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore Paolo Bongioanni. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato. Ha curato la parte tecnica Rosario Perez.

0: non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
1: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: E come vi dicevo, cara family Radio Dora, diamo il benvenuto ormai ad un grande amico della nostra radio, Pacifico Banchieri, bentornato qua su Radio Dora, lui presidente dell'Unione Montana Valle Susa. Ciao Pacifico.
4: Ciao, buongiorno, sì, sono un grande amico e uno che ascolta sempre la vostra radio molto volentieri. Bella musica e informazioni importanti.
3: Grazie, che caro che sei. Beh, tra le informazioni importanti, questa è proprio l'occasione per dare una grande informazione su un'opportunità imperdibile, perché il 24 di settembre, giovedì 24 di settembre, torna nella sua quinta edizione il festival, la Fiera del Lavoro Val Susa, con ovviamente tutta una serie di non solo di istituzioni, ma anche di agenzie per il lavoro, centro dell'impiego, insomma, di figure importanti proprio che convergono in questa occasione per dare sportello e opportunità a chi sta cercando lavoro. Ce ne vuoi parlare meglio tu?
4: Sì, giovedì 24 settembre dalle ore 9:30 all'interno del cortile della nostra sede a Bussoleno in via Trattenero 15 riproponiamo la Fiera del Lavoro, che è un'opportunità importante per le nostre cittadine e i nostri cittadini, sia per cercare un lavoro per chi non ce l'ha, ma anche per migliorare la propria posizione lavorativa, perché parteciperanno circa una ventina di aziende del territorio, anche importanti, dove si potrà lasciare i curriculum, quindi a chi ha voglia di venire si porti pure il curriculum dietro. Ci saranno gli sportelli pubblici per il lavoro, ci sarà il centro per l'impiego, ci saranno le agenzie per il lavoro e le agenzie formative, quindi tutta una serie di soggetti che aiutano chi ha voglia, come dicevo prima, di trovare un lavoro per chi non ce l'ha, o anche semplicemente di migliorare la propria posizione lavorativa. È una bella opportunità.
3: Esatto, una bella opportunità che si ripresenta appunto per il quinto anno. Le scorse edizioni sono sempre andate super bene, devo dire, no? Ci sono state ovviamente grandi adesioni sia da parte delle aziende che poi da parte di coloro che cercavano un lavoro, piuttosto che, come dicevi tu, magari vogliono migliorare la propria posizione, perché è giusto anche crescere, cambiare o appunto cercare magari una posizione più adatta al proprio profilo, no? In base anche al proprio percorso di studio. Non solo. E, in questo caso, quindi, curriculum cartaceo, curriculum digitale come uno meglio crede, ma forse anche cartaceo in questo senso, quindi non ci sono, diciamo, filtri, ci saranno anche presente, appunto, come dicevi, delle aziende che in questo momento immagino abbiano poi delle posizioni aperte, diversamente non sarebbero presenti, forse.
4: Assolutamente sì, perché per fortuna anche in un momento complicato dal punto di vista economico come questo ci sono delle aziende che continuano riescono ad assumere, e quindi naturalmente cercano delle persone all'interno delle proprie attività. Quindi è importante esserci, perché ci sono una ventina di aziende, poi ci sono le agenzie di formazione, perché poi le persone vanno anche formate, se esatto. devono cambiare attività lavorativa magari devono prima imparare e formarsi per fare altre cose, e c'è il centro per l'impiego, gli sportelli lavoro, cioè è un bel parterre, diciamo, per poter migliorare o iniziare un lavoro.
3: E infatti, vabbè, tu hai toccato un tema veramente importante, quello della formazione, ma anche quella un po' della consulenza, perché poi in questi tempi dove comunque far arrivare già un curriculum è difficilissimo, diciamocelo pacifico, nel senso che comunque ormai passa tutto da un filtro dove ci sono ovviamente dei sistemi con un controllo AI che vanno anche un po' per keywords e altre cose, insomma, che fanno una selezione, una prima selezione ovviamente dei curriculum, che sappiamo essere sempre tantissimi, soprattutto parlando poi di agenzie per il lavoro. Ecco, in questo caso sono certa che si troveranno poi anche gli strumenti per poter potenziare il proprio curriculum, nonché appunto evitare probabilmente questi filtri AI che ormai sono super diffusi, ce l'hanno tutti, e poter appunto parlare direttamente con l'azienda. Questa è un'ottima iniziativa, sempre appunto dell'Unione Montana Valle Susa, quindi grazie a te e al tuo staff Pacifico Banchieri per questa iniziativa. Se hai qualcosa da aggiungere.
4: Ma no, è davvero una bella opportunità, quindi prendetevi qualche ora del vostro tempo, ecco. Perché potrebbe magari essere utilizzata in maniera utile questa volta. È un'opportunità importante, non fatevela scappare.
3: Perfetto, giovedì 24 settembre a partire dalle ore 9:30 poi fino alle 15, Fiera del Lavoro Valle Susa, l'Unione Montana Valle Susa di Bussoleno. E allora ringraziamo ancora il presidente Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri per questo intervento. Prossimo appuntamento quando vuoi, tanto sai che questa è casa tua.
4: Grazie a voi sempre per la vostra gentilezza, cerchiamo di dare informazioni utili ai cittadini e alle cittadine che vi ascoltano.
3: Io grazie.
4: Grazie.
3: Buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata a voi, buona giornata a tutti.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
2: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
3: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
2: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne.

0: è avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un ventenne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
1: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
0: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina, in palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Pasta del mobile!
7: Geniale, vero?

Grande Tizi, qua su Radio Dora, 11:10 minuti, family, ci siamo, ci sono anche tutte le vostre richieste, adesso una dopo l'altra facciamo suonare le vostre dediche, le vostre canzoni preferite di questa mattina. Oggi siamo arrivati appunto a martedì 22 di settembre, siamo presenti, siamo cariche, siamo uniti, uniti comunque dalla passione della musica e insomma dal voler stare insieme, è vero? E allora unisciti anche tu, 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, poi 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o dedicare. Sonia Carella con voi ancora per 2 ore, poi ci saluteremo alle 13, lo sapete, è il collage in onda dalle 10 alle 13 tutti i giorni, da lunedì al sabato. Abbiamo Rodolfo, carissimo, buongiorno a te, lui ci scrive: buongiorno Sonia, puoi mettere una canzone di Mango? Grazie, grazie a te, ovviamente augura buona giornata a tutta la family di Radio Dora.

Ed eccoci, allora, prossima richiesta a Claudio. Beh, Claudio ha oggi una dedica da fare. Buongiorno Miss Sonia RJ, faccio gli auguri di buon compleanno a Giulia e un saluto a Mary. Potresti mettere Achille Lauro, ciao, bye Cla. Bene, allora, tanti auguri Giulia da parte di Claudio e anche da parte nostra, ci mettiamo in coda per gli auguri dopo di lui, un saluto anche noi per Mary. E ci ascoltiamo Achille Lauro con La città degli angeli.

E non può mancare anche il saluto del nostro amico Walter. Beh, oggi con una tazza di cioccolato. Effettivamente la cioccolata calda mi sa che quest'anno arriverà un po' tardi, è vero, perché con queste temperature così estive sì che ti vai a fare la tazza di cioccolata, no? Magari aromatizzata con cannella arancia, con questi profumi tipici, no? Del Natale, del dicembre, delle festività. E le vedo ancora, insomma, la vedo una possibilità ancora un po' così lontana. Va bene, dai, allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Arisa, Magica Favola, grazie cari saluti, una buona giornata, ciao. E allora ciao anche a te, ci ascoltiamo Arisa.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della Panetteria e Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
4: E c'è la richiesta anche del nostro amico Augusto. Ci ascoltiamo Marco Masini con L'Uomo Volante.

0: Ed eccoci qua invece con la richiesta di un uomo delle 11, il nostro amico Igor, ecco che ci manda anche oggi una bella vignetta. Buongiorno, vado a lavorare perché mi servono i soldi per pagare la benzina per andare a lavorare. Non fa una piega, è firmato Dolce Ironia. Vabbè, allora eccomi qua caro Collage per poterti dare il mio buongiorno e un caro saluto alla simpaticissima Sonia, una dolcissima trasmissione, caro saluto a tutta la family, ciao ciao anche a te. Arrivano i Comacose con Fiamme negli occhi, la richiesta di oggi.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Senti.
1: Ed eccoci qua con Michela che ci scrive: ciao Sonia, oggi è possibile ascoltare Attenti al Lupo, Lucio Dalla. Grazie mille, buona giornata a tutti quanti. Beh, un'ottima scelta, una canzone veramente super spassosa, bellissima, del grande Lucio Dalla. Ce l'ascoltiamo insieme alla family. Grazie per la tua richiesta, Michi.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. E caccia all'uomo per trovare il presunto pedofilo del parco della Rivore a Torino. Vittima un dodicenne, in corso le indagini della squadra mobile di Torino, presidio di Fratelli d'Italia, per chiedere più sicurezza. Donna accoltellata in Val d'Ossola, l'ha fermato l'ex compagno. Lei, 29 anni, è in gravi condizioni. L'uomo bloccato dopo una fuga. I due, che in passato avevano convissuto e la cui relazione era terminata di recente, pare si fossero incontrati per un chiarimento. Val di Sero, attesa per gli esiti dell'autopsia e della perizia balistica. Tante le domande senza risposta sulla morte del presunto ladro. La famiglia, vogliamo giustizia. Intanto in paese in molti si stringono attorno a Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato ed è indagato per omicidio. Il prefetto Gabrielli, lo Stato non deleghi ai cittadini la sicurezza. L'ex capo della polizia, ospite del Festival dell'Accoglienza, spiega: si può comprendere una reazione istintiva da parte dei cittadini, non delle istituzioni. Terra Madre, Eccellenza Piemonte, 49 appuntamenti su prodotti agroalimentari e vini. La novità di questa edizione sarà l'area dedicata al pane piemontese. L'inaugurazione è prevista giovedì 24 settembre alle ore 14 alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore Paolo Bongiovanni. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato. Ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

0: Ed un saluto anche a Davide, buongiorno a te carissimo. Lui vuole ascoltare D'Argento Amico, c'è la canzone di Sanremo. Ai ai, ai ai, cosa mi fai?
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

certo che è ovviamente farsi spazio o prendersi il proprio spazio, sarebbe magari anche più giusto e corretto a dire, all'interno ovviamente del panorama musicale, dello spettacolo, quale bisogna sempre, diciamo, avere, che ne so, non solo l'X-Factor, giusto per citare, ecco, ormai un format più che consolidato anche in Italia, ma bisogna avere, cioè, tutta una serie di cose che si vanno intersecano, tra le quali è ovviamente un'originalità, una proposta anche un po' divertente proprio a livello di spettacolo. Beh, entrano in scena, ma proprio letteralmente, tutti questi grandi pupazzoni, non so come chiamarli. Allora, in realtà furono gli Iron Maiden, cioè tipo questi pupazzoni a invadere il palcoscenico con scenografie veramente delle performance da paura in tutti i sensi, però come dire, che restano proprio impresse nella memoria dei fan e non solo, insomma, e diventa un po' un veicolo anche per far parlare di sé. Allora, c'è questo DJ Anima, lui è tutto italiano, però ragazzi è diventato super famoso proprio perché ha trovato la formula giusta anche per poter fare live, perché per un DJ è ancora più difficile, immaginate, no? C'è una cosa che appunto accumula la maggior parte dei video e dei concerti proprio di Anima, come quelli che hanno riempito i social network dopo questo grande spettacolo tenuto a Milano un paio di settimane fa, sabato, l'altra settimana. Quindi le distese, poi tra le altre cose, i telefoni alzati, ci si vede, no? Tutte queste scene, questi ragazzi che tengono sul telefono proprio per riprendere il palco. Beh, allora, è una vista un po' anomala, diciamo, per un concerto, parlando poi soprattutto di musica dance, quella più commerciale, in cui la gente poi è solita, diciamo, presa dal ballare, insomma. Però in realtà Anima, appunto, se oggi è uno dei DJ più famosi seguiti poi al mondo, è in buona parte, diciamo, anche merito questo imponente spettacolo che accompagna le sue esibizioni dal vivo. Sti pupazzoni che in realtà non sono veri. Allora, alle sue spalle c'è uno schermo largo qualcosa tipo 50 metri, alto 20, cioè immaginate, e susseguono appunto delle animazioni di androidi giganti, questi angeli meccanici, queste statue che prendono vita, robot, mostri della mitologia greca come Medusa o strane creature del bosco, insomma, no? Tutte rivisitate in una chiave ovviamente così particolare, e il design delle luci che accompagna questo grande elaborato si sviluppa poi a tempo dei beat delle canzoni, ovviamente, cioè fatto ad hoc, ed è uno spettacolo che ha pochi uguali della musica dal vivo contemporanea, no? E che ha reso poi Anima, il cui vero nome tra le altre cose è Matteo Milleri, lui è uno dei musicisti italiani di maggiore successo al mondo, musicisti, DJ, perché una piccola differenza io la terrei ancora. Sa di fatto che è probabile che una buona parte anche di voi, insomma, magari non sappia esattamente chi sia Anima, ma non è poi, però diciamo che si è esibito davanti alle piramidi di Giza, anche alla sfera di Las Vegas, che poi lì, figurati un po', no? Cioè, è proprio il teatro perfetto per questi pupazzoni digitali, mettiamola così. Lo scorso aprile, questo ha chiuso tra altre cose la serata principale del Coachella in California, uno dei festival più famosi al mondo. Ovviamente, cioè, uno deve conoscere un pochino, cioè deve essere dentro all'ambiente un po', appunto, della musica dance. Però vabbè, lui, insomma, ha queste immagini, non so chi gliele faccia, sicuramente un artista, per lui tra il gigger, per dire, un gigger più moderno, più digitale, e poi questi grandi pupazzoni appunto che arrivano un po' dall'hard metal, una roba così, un misto un po' tra il mitologico, il futures, comunque funzionano. Sta di fatto che poi vabbè, adesso lui ovviamente questi schermi super mega galattici, però diciamo su quasi tutti i palcoscenici ormai è imperativo che ci sia una scenografia veramente che colpisca
che come dire porti poi il pubblico anche a fotografare, a condividere l'evento, perché ragazzi, cioè la condivisione dei fan di un evento così super fantastico, cioè ovvio, cioè è tutta come dire, è tutto visual, no? In qualche maniera. E quindi se le inventano di tutte. Sta di fatto che è l'ultimo concerto che ho visto, cioè gli ultimi concerti che ho visto tra i più belli in assoluto, parlando appunto di palcoscenico, di scenografia, Smashing Pumpkins e ovviamente i Muse, cioè entrambi, soprattutto i Muse, poi loro ci tengono un sacco, perché poi ovviamente parlando di Futures, di robe anche loro, robot, ci stanno dentro, e quindi vabbè, poi ovviamente hanno tutto, voglio dire, un team, un sistema, tutta una macchina tale che li porta poi a, ovviamente, a creare queste grandi scenografie. E devo dire che effettivamente, già che uno ci sgancia un po' di soldi, perché lo sappiamo che i concerti ormai, insomma, sono abbastanza preziosi, almeno si godono, oltre della buona e ottima musica, anche un po' di spettacolo.

0: Sono le 12:01. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
1: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
1: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
2: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
1: Lo sport e il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: È tutto, a più tardi.

0: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
1: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
0: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, bene, immagino che fuori ci siano già quei 30 gradi, perché io sono ancora con la giacchettina addosso da questa mattina, ma immagino che poi uscendo sarà costretta a toglierla in tempo zero per non morire di caldo. Va bene, dai, allora ci siamo, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46. Il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 6633. Richiedete la vostra canzone con un messaggio di testo o vocale come preferite. Inoltre, ancora non vi ho ricordato che Radio Dora potete ascoltarla su tutto il territorio nazionale, anche in streaming, quindi in tutta Italia, ma anche oltre. Basta andare sul nostro sito radiodora.it e cliccare Radio Dora Live, e poi con l'applicazione di Radio Dora, che è uno strumento gratuito su sicuro da portare con sé in tasca all'interno del proprio smartphone, e ancora attraverso l'FM, quindi probabilmente già ci state ascoltando così, questo però sul Piemonte occidentale, mentre su tutta la regione Piemonte potete ascoltarci sul canale DAB 12B. E allora ci siamo? Chi è che mi chiede i Muse? Sono appena passati. È una dei Muse? No, adesso sono passati i Muse. Rodolfo, va bene, dai. Allora, ci ascoltiamo i Maneskin, però, se vuoi. Gossip insieme a Tom Morello, Maneskin qui su Radio Dora.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Allora, intanto salutiamo Max che ogni tanto si sintonizza, ci ascolta, dice ok, salutami tutta la family, e lui è sempre un po' di corsa, va bene, dai. Allora, ciao Max, però abbiamo anche il Johnny con il suo messaggio vocale, con la richiesta
1: allora,
0: di
1: allora, buongiorno carissima Sonia, Sub City, Tracy Chapman.
0: Sì.
1: Dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family.
0: Ok, grazie.
1: Una buona pausa pranzo a tutti. Ciao ciao, grazie.
0: Grazie a te per la richiesta. E allora una buona, vabbè, non lo so se tutti sono comunque stanno pranzando, sono in pausa pranzo, però comunque anche a te, insomma, se adesso andrai a pranzo, già che ieri metto che forse non hai neanche pranzato. Tracy Chapman da parte di Johnny.

Grande Tracy. Va bene, allora, abbiamo parlato del rosmarino come simbolo proprio tipico mediterraneo, di buon auspicio, tant'è che viene piantato ovviamente accanto alla porta, insomma, ovviamente se uno ha piantato in un vaso accanto alla porta d'ingresso, vabbè, comunque serve anche come vera pianta aromatica, insomma, a portata di mano per poter così insaporire le nostre pietanze. Però effettivamente, cioè, diciamo, cioè, noi italiani, dice, sì, vabbè, non è vero, però un po' ci credo, ma non si sa mai, sai, sono tutte cavolate, però non si sa mai, cioè, come dire, ci circondiamo comunque di piccoli simboli, piccoli oggetti che comunque possono portarci fortuna. Beh, tenendo conto che tra tante cose tipo il 76% di italiani si dichiara essere così un po' superstizioso. A Napoli la percentuale sale fino a 97%. Ed è un dato che è emerso già anni fa, insomma, in questa ricerca diversi anni fa, ma neanche tanti, insomma, qualche anno fa, dalla Sport Trading Academy, secondo il quale poi posizionarsi tra altre cose come città più superstiziosa d'Italia è Milano. Quindi prima Napoli, poi c'è Milano, con il 92% di persone che preferisce non sfidare la sorte. All'interno di questo questionario, che hanno poi sottoposto a 4.000 persone, ovviamente di entrambi i generi, insomma, il 54% degli intervistati ha detto di avere un amuleto oppure un portafortuna, oppure comunque di ricorrere ad un rito scaramantico, come può essere, che ne so, incrociare le dita, per dire, cioè non è che uno deve fare, che ne so, robe strane, però quelle piccole cose che evidentemente aiutano a trovare sicurezza. Bah. Comunque, a rispondere sì a questa domanda, non è vero ma ci credo, è stata la stragrande maggioranza, perché dopo Napoli e Milano seguono tipo Bari con il 90% di superstiziosi, Roma con l'89%, e nella media, a parte Milano, il meridione, diciamo, rimane comunque un pochino più scaramantico rispetto al nord, però vedi che poi si concentrano tutti a Milano, quelli subito dopo Napoli c'è Milano. E quindi quali sono questi oggetti che noi italiani preferiamo, proprio così abbiamo identificato come portafortuna? Ne parliamo tra poco.

0: bene così.
1: Scopriamo insieme quali sono i nostri portafortuna preferiti dei noi italiani. Allora, vabbè, il cornetto rosso è un classico, dai. Si colloca proprio al primo posto col 20% delle preferenze, seguito dai riti scaramantici come ad esempio appunto incrociare le dita oppure rispettare una determinata routine. Questo è segnalato dal 19% degli intervistati. E poi c'è il ferro di cavallo col 17%. Ma sì, ma non c'era solo più di ferro di cavallo. Sì, ce n'è, ma non lo so. Vabbè, quindi questa graduatoria stilata appunto in questa ricerca comunque ci restituisce queste immagini noi italiani, che comunque dice vabbè, non si sa mai, noi però il cornetto rosso lo portiamo, vabbè, e se troviamo comunque il quadrifoglio siamo lo stesso contenti, e se si posa su di noi una coccinellina dice ah mamma mia, cioè l'invasione, è stato il periodo dell'invasione delle coccinelle che avevano ovviamente liberate per poi andarsi a mangiare un altro parassita, non mi ricordo qual era la storia, comunque sono quelle cose, quelle strategie, no, che ovviamente vengono fatte appunto in natura non invasiva per magari eliminare un altro animaletto magari invasivo, non autoctono e tutto, e dice vabbè, allora liberiamo il predatore che se lo pappa senza, ok, buttare fuori i pesticidi che ammazziamo tutti. Vabbè, se il fatto che c'era un anno c'era l'invasione delle coccinelle, eravamo particolarmente fortunati oppure niente, vuol dire che forse neanche la coccinella. Forse i nostri pensieri, dai, il pensiero causativo invece secondo me vince meglio, dai.

infatti Rodolfo dice bene, vedi, lui dice no, sì, io ho il cornetto rosso, ma per niente superstizioso, semplicemente mi lascio scivolare le negatività delle persone o degli eventi. Infatti, dai, però il cornetto rosso, vedi, ce l'hai, te l'hanno regalato. Io ho un braccialettino con, diciamo, ha delle farfalle, però poi ha questo gancetto con, però faceva parte, diciamo, del braccialetto, me l'avevano regalato e vabbè, quindi diciamo che ormai, ripeto, è un po', è un simbolo, è entrato proprio nel nostro retaggio culturale. Va bene, allora ci salutiamo sempre con grande affetto, perché lo sapete che io vi lovo tutti quanti. Grazie per essere rimasti fino alla fine, ci sentiamo poi domani a partire sempre dalle ore 10 con il collage e Sonia Carella. Adesso vi lascio in compagnia della pausa pranzo, della rispa prima, e poi alle 15 inizierà il drive time. Un super abbraccio, ciao family, da Sonia Carella.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88 056. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Quinta edizione Fiera del Lavoro Val di Susa 2026. Giovedì 24 settembre dalle 9.30 alle 15 a Bussoleno presso l'Unione Montana Valle Susa in via Carlo Trattenero 15. Ingresso libero. Per informazioni 0122 64 2820. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre Festa dei Lettori in Biblioteca Ida Carlini a cura del Comune. Il Comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole. Evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson, presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in borgata 8.

0: dicembre. Sabato 26 settembre il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre dalle 18.30 alle 22.30 il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre alle giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero, per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 93 49 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori sulla provinciale 47 si viaggia a senso unico alternato in corrispondenza del comune di Pont Canavese. Senso unico alternato per lavori anche sulla provinciale 8 di Druento in corrispondenza del comune di Givoletto in fascia oraria 7:30-19:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pellissetti. Sabato 26 e domenica 27 settembre i Musei Reali di Torino aderiscono alle GEP, giornate europee del patrimonio 2026, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa che include visite guidate, iniziative speciali, aperture straordinarie nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema del proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere e reinventare. Sabato 26 settembre i Musei Reali rimangono straordinariamente aperti in orario serale dalle 19.30 alle 23.30 al costo speciale di 1 euro. Per l'occasione il percorso visitabile comprende il primo piano di Palazzo Reale con l'appartamento della Regina Margherita e il Salone Monumentale della Biblioteca Reale che ospita la mostra dossier Margherita, prima regina d'Italia. Sant'Ambrogio di Torino si prepara ad accogliere da venerdì 25 a domenica 27 settembre la 18ª sagra regionale delle paste di Meliga, uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione della Bassa Valle di Susa. Venerdì 25 settembre dalle 18 alle 24 in Piazza della Repubblica l'evento Jungle Company comprende un DJ set, degustazioni di cibi e bevande. Sabato 26 gli stand della sagra sono aperti dalle 14 alle 21 e si possono visitare tra le 15 e le 18 le mostre fotografiche Agrosfera, Storie di Tradizione e di Innovazione, Elena Cantore, Frammenti Artistici e Spirituali. Le mostre sono aperte anche domenica 27 tra le 11 e le 18. Costigliole di Saluzzo si prepara a vivere la 89ª edizione della Sagra dell'Uva Quagliano, uno degli appuntamenti più sentiti dai castigliolesi, dedicati alle eccellenze agricole, alla tradizione, alla cultura e alla vita del paese. Dopo il successo estivo della Fiera della Tonda di luglio, dedicata all'albicocca tonda, il borgo torna protagonista con un fine settimana di iniziative dal 25 al 27 settembre. Mercoledì 23 settembre dalle 18 alle 19.30 gli spazi dell'Associazione Culturale Mastronauta di Omegna ospiteranno il terzo incontro introduttivo di Tango oltre il passo, condotto dall'insegnante Buket Kilnamaz. L'iniziativa, che fa seguito alle prime due prove svolte a giugno, è concepita come una sessione aperta per chi già possiede un bagaglio tecnico e sia per chi desidera accostarsi per la prima volta a questa disciplina. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
2: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
1: Ha confessato il 20 di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte, ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
7: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
6: Ah, e per la cucina?
7: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
6: E per i pagamenti?
7: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
6: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile

0: C'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione esteso dal Marocco all'Europa occidentale e fino alle isole britanniche, una saccatura depressionaria protesa dal Mar Baltico verso l'Europa orientale, mantengono sul nord-ovest correnti settentrionali in prevalenza asciutte, con condizioni generalmente soleggiate o cielo al più velato. Tuttavia aria più fresca presente sull'Europa orientale aggirerà a tratti l'arco alpino da est, determinando infiltrazioni più umide nei bassi strati sulla pianura padana. Ne conseguiranno annuvolamenti anche estesi a sud delle Alpi, dalle pianure fino alle vallate alpine, più persistenti nella prima parte delle giornate. Successivamente torneranno a prevalere correnti da nord con condizioni favoniche nelle vallate alpine, mentre una nuova infiltrazione di aria più fresca e umida da est favorirà altri annuvolamenti, soprattutto a bassa quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino con nuvolosità irregolare e anche estesa su pianure e colline e fino ai primi tratti vallivi piemontesi, generalmente soleggiato sull'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni più soleggiate anche su pianure e colline, ma con addensamenti tra Cuneese, Torinese, Biellese e Valsesia, più compatti sui pendii montani e sui tratti di media e bassa valle delle valli Cuneesi, Torinesi e Biellesi. In serata nuovo aumento della nuvolosità su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Valsesia e zona del Lago Maggiore. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 13-16 gradi, massime in calo sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino in gran parte nuvoloso su pianure e colline sui settori montani fino a circa 2000 metri, con schiarite sulle alte valli torinesi, sull'interno della Valle d'Aosta e su alte valli Sesia ed Ossola. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate dalle ore centrali. Resteranno addensamenti sui settori montani del Cuneese, Torinese, Biellese e Valsesia. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piovigine o locali piovaschi tra le valli Cuneesi, Valpellice, Valchisone e Valsusa. Temperature minime stazionarie sugli 11-15 gradi, massime in lieve calo sui 16-21 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con velature in transito, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Oh, yeah.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
5: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
2: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
3: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
2: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramenti.

0: qualitidga.it. La qualità trasparente.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Chip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, eccoci all'inizio del Drive Time che vi darà compagnia anche oggi fino alle ore 18, subito i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure scrivendo al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

da me. E in un periodo in cui spesso si accusa il rivale di plagio, ha fatto notizia Amanda Lear che si scaglia contro la pop star Miley Cyrus. Infatti la cantante icona della disco music ha accusato senza mezzi termini la pop star statunitense di aver copiato una sua canzone The Sphinx, pubblicata nel 1978 nel suo album Red Lights, appunto. Ecco, appunto, il brano copiato The Sphinx sarebbe Red Lights di Miley Cyrus, appunto, contenuto appunto nell'ultimo album uscito della Cyrus, chiamato Best Persuades. Amanda Lear ha puntato il dito proprio contro di lei sui social, ha scritto: grazie Miley per aver copiato la mia canzone The Sphinx, ne sono lusingata. Insomma, un messaggio apparentemente ironico, ma che nasconde un'accusa precisa. Non a caso poi negli hashtag di questo post la Lear ha definito la Cyrus una copycat, ovvero un'imitatrice. Intervistata poi dal quotidiano francese Le Parisien, Amanda Lear ha poi spiegato di aver ascoltato questo brano Red Lights della Cyrus e di aver riconosciuto immediatamente qualcosa di familiare. A suo giudizio i due brani condividono elementi melodici e ritmici molto simili, anche se la versione di Miley Cyrus presenta un andamento più veloce. O si raggiunge un accordo o si procede per vie legali, questo ha tuonato Amanda Lear. Tra l'altro bisognerebbe ascoltarli, e adesso lo farò assolutamente. The Sphinx, tra l'altro il brano della Lear, uscì nel 78 e fu incluso nel terzo album di Amanda Lear, appunto Never Trust a Pretty Face. Del disco tra l'altro furono stampate due diverse versioni, una per il mercato mondiale ed una specifica per il mercato britannico, dove furono incluse la versione inglese di Miroir e una versione più lunga di Dreamer. Il singolo riscosse un successo commerciale, pensate, raggiungendo la 20ª posizione della classifica europea, e rimane ancora oggi una delle più grosse hit del periodo disco di Amanda Lear.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
12: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
11: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
13: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

E cari amici, iniziamo con la prima richiesta, la prima vostra richiesta, ed è del nostro caro amico Igor, l'uomo delle 15:20, poco fa chiamato e vuole ascoltare di Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, Pescatore. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon ascolto e a presto.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a SUSA, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A SUSA, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto venite!
3: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

E parliamo adesso dei Queen, quello che sarà dei Queen, perché Brian May ha già provato a immaginare come potrebbero tornare sul palco i Queen degli anni di Freddie Mercury senza affidarsi semplicemente alle immagini di repertorio. Il chitarrista infatti ha raccontato di aver lavorato all'idea di uno spettacolo immersivo costruito attraverso avatar digitali, un po' sul modello di quando stanno facendo gli ABBA dal 2002 a Londra con ABBA Voyage, ma negli ultimi tempi il suo entusiasmo per questo progetto si è un po' ridimensionato, soprattutto per i dubbi legati all'uso dell'intelligenza artificiale. Già lo stesso agosto Brian May aveva condiviso il suo scetticismo sull'uso dell'intelligenza artificiale. Infatti in un'intervista ad Absolute Radio May ha spiegato che l'ipotesi è stata presa seriamente in considerazione, che a convincerlo delle possibilità offerte da questo tipo di spettacolo è stata anche la Sphere di Las Vegas, dove ha visto proprio lo show degli Eagles. Ecco, da lì il chitarrista ha cominciato a pensare a come tradurre la storia dei Queen in un'esperienza simile, arrivando a dedicare parecchio tempo alla progettazione di quello che avrebbe potuto essere uno show della band. A frenare però Brian May è stata però la tecnologia necessaria per realizzarlo. Infatti secondo lui un progetto del genere richiederebbe oggi un impiego molto ampio dell'intelligenza artificiale, con tutte le questioni che gli arrivano sul piano creativo e soprattutto sul piano etico. May si è interrogato in particolare sulla possibilità di utilizzare materiale appartenente alla stessa storia dei Queen e quindi in qualche modo di rubare anche al proprio lavoro. Anche in quel caso osservato resterebbe comunque il problema più generale dell'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo proprio sul lavoro degli artisti. Alla domanda se prenderebbe però in considerazione la possibilità di lavorare a una residency virtuale per i Queen un po' sulla scia dello show degli ABBA, lo stesso chitarrista ha dichiarato: ma qualcosa come ABBA Voyage non è propriamente un ologramma, ma una specie di esperienza immersiva, dico bene? Abbiamo preso la cosa molto seriamente in considerazione, soprattutto dopo che ho visto alla Sphere di Las Vegas quello che gli Eagles hanno fatto lì, che secondo me è stato incredibile, e poi ho trascorso molto tempo a progettare quello che secondo me avrebbe potuto essere uno show dei Queen oggi. Adesso però ho fatto un po' marcia indietro, perché non puoi realizzarlo senza fare un uso massiccio dell'intelligenza artificiale con tutte le conseguenze che in questo comporta. Per certi versi non voglio appropriarmi del lavoro di altre persone, se invece ti appropri del tuo stesso lavoro non sono comunque del tutto sicuro di quale sia la mia posizione, perché in quel caso prenderesti materiale dall'opera dei Queen e forse può andar bene dato che è nostra, ma allo stesso tempo contribuiresti alle pressioni che l'intelligenza artificiale sta esercitando sul mondo. E poi aggiunto, quindi non lo so, non sono più entusiasta dell'idea come lo ero prima. Penso che sarebbe fantastico avere un luogo permanente in cui le persone possano andare e avere la sensazione di vederci suonare dal vivo nel nostro momento migliore, magari in giro per il mondo, magari in qualsiasi momento della nostra storia. Le porte sono aperte, ma non so se le attraverseremo. Ecco, l'idea quindi non è stata definitivamente accantonata e Brian May continua a considerare affascinante la possibilità di creare uno spazio permanente in cui il pubblico possa avere l'impressione di vedere i Queen esibirsi nel momento di massimo splendore nella band, riportando quindi virtualmente sul palco anche Freddie Mercury. Il riferimento, come vi dicevo, resta ABBA Voyage, questo spettacolo inaugurato a Londra nel maggio del 2022 e costruito attorno agli avatars, cioè versioni digitali dei quattro ABBA con l'aspetto che avevano nel 79. Questi avatar si esibiscono all'interno di un'arena realizzata appositamente, accompagnati da una band reale di 10 elementi. Tra l'altro anche i Kiss, ve ne avevo anche parlato, hanno scelto di seguire questa strada dopo l'ultimo concerto della loro carriera nel 2023 al Madison Square Garden di New York, e stanno lavorando con la casa Pop House Entertainment, questa società svedese proprio cofondata da uno degli ABBA. Appunto anche i Kiss sembrerebbero favorevoli uno show con avatar previsto poi sempre a Las Vegas tra due anni, nel 2028. Comunque, prima di un eventuale futuro digitale, i Queen proveranno però a riportare il pubblico dentro uno dei loro veri concerti. Il 7 ottobre arriverà nei cinema di tutto il mondo il film dello show tenuto il 27 luglio dell'86 al NEP Stadium di Budapest, l'ultima esibizione dal vivo della band con Freddie Mercury a essere stata filmata. Qualche giorno prima, il 3 ottobre, la Roundhouse di Londra ospiterà due proiezioni speciali della versione restaurata su un grande schermo LED accompagnate da audio surround, luci sincronizzate con immagini, e Brian May l'ha descritta come l'esperienza più vicina possibile a vedere il Queen dei loro anni d'oro, al punto da sperare che il pubblico possa dimenticare per qualche momento di trovarsi davanti a un film, ma proprio in un vero e proprio
live, e quello dei Queen sarebbe soltanto l'ultimo capitolo di una strada che la musica dal vivo ha iniziato a esplorare da tempo. Ad esempio, Ronnie James Dio tornò virtualmente sul palco già nel 2016 attraverso un ologramma, poi gli Avatar nel 2022, poi i progetti dei Kiss sono aggiunti anche negli ultimi tempi, quelli legati a Ozzy Osbourne, con la famiglia impegnata nella creazione di una sua versione digitale interattiva, e ultimamente anche di Dolly Parton, che ha confermato proprio di la cui famiglia sta confermando di valutare assieme al team la possibilità di sviluppare proprio un avatar della cantante country più famosa del mondo. Ma abbiamo parlato dei Queen, ci li ascoltiamo sulle note di Radio Gaga.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Eddie Brock con Non è mica te, ce l'ascoltiamo. Ciao Andrea, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli scelti da

0: Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz o la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajara alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale, in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajara si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia. Il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Asta del mobile!
4: Geniale, vero?
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

16:10 che stanno scoccando in questo istante. Ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33. Oggi compie 75 anni, davvero uno dei frontman più amati della storia del rock. Sto parlando di David Coverdale. Polivalente come pochi altri, è partito con una voce ricca di sfumature blues negli anni dei Deep Purple, prima di adeguarsi alle vocalità potenti ma sottili dell'air metal anni 80. Insomma, è sempre stato un cantante al passo coi tempi, un vero camaleonte vocale. David Coverdale è nato a Salisbury-by-the-Sea, siamo in Inghilterra, il 22 settembre del 51. Fin da ragazzo si interessa al mondo della musica. A 14 anni iniziato a cantare, prima in band locali, e poi il destino però aveva ben altro in serbo per lui, perché da commesso in un negozio nella cittadina di Redcar diventa incredibilmente il frontman dei Deep Purple, all'epoca la rock band più importante del Regno Unito insieme alle Zeppelin e Black Sabbath. Il tutto grazie a una registrazione in cui canta dei brani dei Beatles lasciata alla segretaria di uno studio di produzione. Ebbene, questo nastro arriva infatti per una serie di vicissitudini tra le mani dei Purple, alla ricerca di un cantante per sostituire l'uscente Ian Gillan, e la timbrica blues e sporca di David Coverdale fin da subito appare a tutti i membri dei Deep Purple un'idea perfetta. E infatti nella sua carriera con i Deep Purple registra tre album: il celeberrimo Burn, il soleggiante Stormbringer e l'estremo Come Test the Band, dischi che fanno a loro modo la storia dei Deep Purple anni 70. Chiusa però l'avventura a causa dello scioglimento della band, David Coverdale si ritrova ad un tratto a non poter lavorare in Inghilterra per motivi contrattuali. Emigra quindi in Germania e dalle stampe il suo primo album solista, siamo nel febbraio del 77, si intitola White Snake. Non sarà un successo clamoroso, ma gli fornirà il nome della sua futura band. Infatti, dopo un secondo album da solista, David Coverdale dà vita ai White Snake, che debuttano nel 79 con l'album Trouble. Il primo vero successo del gruppo è però Ride and Willing dell'80, trascinato dal singolo Fool for You Loving. Il suono è ancora tipicamente anni 70, con forti influenze blues, ma la storia dei White Snake è lunga, ricca di cambiamenti, non solo di formazione. Grazie all'ingresso nel gruppo vede il chitarrista John Sykes, questo sound cambia, diventa più moderno, porta i White Snake a sfornare una serie di dischi molto apprezzati negli Stati Uniti, tra cui l'omonimo White Snake dell'87, da cui vengono estratte due hit come Here I Go Again e Is This Love. Nel 90, ancora sull'onda del successo, David Cover decide però di sciogliere la band per prendersi un periodo di riposo dalla musica. È qui che viene poi convinto a tornare subito in pista dall'ex chitarrista delle Zeppelin Jimmy Page, che gli propone un progetto insieme. I due pubblicano così un album nel 1993 che si chiama Coverdale Page, dei due cognomi, e partono in tour. Ma anche a causa del confronto con Robert Plant, i concerti non hanno il successo sperato e i due quindi decidono di chiudere questa particolare ma singolare avventura. E quindi nel 94 Coverdale ritorna nei White Snake, con cui pubblica nel corso degli anni altri album apprezzatissimi, appunto. Il suo stile è stato spesso definito Whispers and Scream, per l'alternanza proprio di fasi dolci sussurrate ad altre più graffianti e urlanti. Noi facciamo gli auguri al mitico David Coverdale e ci ascoltiamo i suoi White Snake con Here I Go Again.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambi i sensi di marcia per verifiche tecniche. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce tra Borgo Manero e l'innesto con la diramazione per Gallarate Gattico, ed è chiuso l'innesto per i veicoli provenienti da Genova verso Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito. Big Matt e Big Rent, l'unione fa la forza.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: E si rientra in diretta con la richiesta del nostro amico Massimo, che mi scrive su WhatsApp: ciao Matteo, mi fai ascoltare Stai con me di Raff? Grazie mille, arriva subitissimo caro Massimo, buon ascolto e buona serata, a presto, ciao.

E arriva anche la richiesta del nostro caro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, puoi mettere i Nomadi con Crescerai? Grazie e buon proseguimento e buona serata. Grazie a te caro Mario per la richiesta, buon ascolto e buona serata anche a te.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Donna coltellata in Valdostola, l'ex già indagato per maltrattamenti. Il fascicolo era stato aperto all'inizio di settembre, dopo che la ragazza si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale che stava vivendo con l'uomo. Bambino di 7 anni investito a Torino è grave. L'incidente stradale è avvenuto stamane in corso Regina Margherita a Torino. Sul posto, poco dopo le 8, è intervenuto il 118 di azienda zero. I sanitari hanno intubato il bambino e l'hanno trasportato all'ospedale infantile Regina Margherita, in codice rosso. Spara e uccide il ladro a Baldissero d'Alba, colpito in fuga da 30 metri, esplosi 13 colpi. L'ipotesi investigativa in attesa dell'autopsia, dell'esame balistico sul corpo della vittima, che si è accasciato dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo e la spalla. Nell'Alto Aquense è crisi idrica a Ponzone, a disposizione autobotti. Interessati circa 750 degli oltre 1000 abitanti, sabato e domenica prossimi, in previsione dell'aumento di persone a Ponzone per la seconda casa, viaggerà anche il bilico del comune. Terra Madre, Eccellenza Piemonte, 49 appuntamenti su prodotti agroalimentari e vini. La novità di questa edizione sarà l'area dedicata al pane piemontese. L'inaugurazione è prevista giovedì 24 settembre alle ore 14, alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, del presidente della regione Alberto Cirio e dell'assessore Paolo Bongiovanni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il successo.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: E si ritorna in diretta, abbiamo la richiesta del nostro amico Francesco che ci scrive: buon pomeriggio Matteo, mi fai ascoltare Se ti innamori muori di Noemi. Grazie, buon pomeriggio, grazie a te Fra, e soprattutto grazie per la richiesta, ciao!

E sono iniziate le riprese di Lucio, il biopic dedicato a Lucio Dalla, che torna così sul grande schermo 14 anni dopo la sua morte. Sarà girato nella sua Bologna, tra le strade che hanno visto nascere, fiorire e trionfare la sua musica e le sue parole, nella cornice di quella piazza, maggiore, poi diventata grande per esigenze creative, che è diventata l'indimenticabile emblema della sua produzione musicale. Lucio Dalla tornerà dunque finalmente tra noi, lo farà con un film biografico scritto da Ambrogio Lo Giudice, che è anche il regista, e Stefano Sardo racconterà gli esordi dell'artista, le sue prime esperienze sul palco, poi l'approdo a Sanremo, infine la carriera nelle fasi della maturità, oltre che le amicizie con i più grandi artisti della storia della musica italiana, su tutti Gianni Morandi, che con Dalla ha condiviso un lungo pezzo di cammino umano e discografico. Il ruolo del protagonista è stato affidato a un artista che a Lucio Dalla ha dedicato tutta la sua vita e la sua carriera. Si chiama Valentino Aquilano, è un cantante pugliese che si esibisce da anni sulle note del repertorio proprio del cantautore bolognese, e Aquilano gli somiglia sia fisicamente che vocalmente, dunque la scelta, sa passan dire, ricaduta su di lui per garantire la massima aderenza possibile all'originale, che pure comunque rimane inimitabile. Nella sceneggiatura avranno largo spazio il poeta Roberto Roversi, con cui Dalla ha collaborato negli anni 70, tra l'altro l'attore chiamato a interpretarlo sarà il bolognese Stefano Pesce, e anche la madre dell'artista Iole Melotti, il cui ruolo parrebbe essere stato affidato a Giovanna Mezzogiorno. E una delle news diffuse alla vigilia del primo giorno di riprese che si terranno tra Bologna e Sorrento, la città musica che ha ispirato la splendida Caruso a Lucio Dalla, e che a interpretare proprio il giovane Gianni Morandi sarà proprio suo figlio Pietro, in arte 13 Pietro, che abbiamo ascoltato poco fa con il brano Uomo che cade. Tra l'altro Pietro alla sua prima prova da attore, anche in questo caso oltre le doti attoriali ha pesato la somiglianza fisica proprio tra padre e figlio. E anche se il film ripercorrerà gran parte dei sodalizi artistici che Lucio Dalla ha imbastito nel corso della sua vita, c'è un'amicizia che su tutte ha definito largamente la sua carriera, era diventando un perno della sua intimità per oltre 50 anni, proprio quella tra Lucio e Gianni Morandi, nati e cresciuti a pochi chilometri di distanza, il primo ovviamente a Bologna, il secondo in collina a Monghidoro, arrivati al successo più o meno negli stessi anni, sempre solidi l'uno accanto all'altro, fino all'improvvisa morte del primo, stroncato da un maledetto infarto nel 2012. Pensate che il primo incontro fra i due risale al 63, quando Dalla non si era ancora lanciato come cantautore e suonava il clarinetto nella band dei Flipper. Negli anni 70 poi Dalla ha cominciato a macinare i primi successi, sono gli anni di Come profondo il mare, di Disperato erotico stomp, della collaborazione con De Gregori e Ron, e Morandi si è ritrovato invece immerso in una battuta d'arresto dal punto di vista discografico, un periodo che l'artista, anni dopo la scomparsa di Dalla, avrebbe definito tutt'altro che frustrante. Dice: la mia canzone preferita di Lucio era Futura, perché era il pezzo che un giorno mi fece fermare un attimo a riflettere. In quell'anno Lucio, che all'inizio della sua carriera incontrò molte difficoltà a sfondare, era arrivato al culmine del suo successo cantautore, e io invece mi ritrovavo impantanato, un po' dimenticato, nel pieno di un momento non felice dal quale però poi uscì. La nostra situazione si era ribaltata, ma non potevo invidiarlo, io ero felice per lui. Ecco, di quel primo incontro avvenuto al Teatro Greco di Taormina, Morandi aveva invece ricordato: noi eravamo lì per una serata trasmessa in TV e spunta questo ragazzo barbuto che mi viene incontro, suonava il clarinetto con i Flipper. Sei di Bologna? Mi chiede. E da lì l'inizio di un'amicizia durata 50 anni. Lui veniva a casa mia o io andavo da lui in piazza Cavour con i dischi di Ray Charles, Miles Davis, John Coltrane, il suo preferito. Voleva farmi capire che c'era tutto un mondo musicale oltre le mie canzonette, ma io non ero pronto per capirlo. Nel 64 arrivò Gino Paoli a esibirsi in un locale, lo conobbe e lo convinse a debuttare anche come cantante. Nell'88 poi i due artisti hanno pubblicato un album insieme, Dalla Morandi, che li ha portati in giro per il mondo in un tour che ancora oggi viene definito da chi c'è era davvero indimenticabile. Insomma, questo film su Lucio Dalla lo vedremo poi su Rai 1, le riprese ovviamente sono appena iniziate, dunque è probabile che lo vedremo in onda non prima del prossimo autunno. Nel frattempo però ci ascoltiamo proprio del grande Lucio Dalla, Come profondo il mare.

E c'è un'altra richiesta che è arrivata da parte della nostra amica Michela, che mi scrive: ciao Matteo, la richiesta di oggi è quella carezza della sera dei New Trolls. Grazie mille, grazie a te Michela, ce l'ascoltiamo subito. Buona serata e a presto, ciao.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
2: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq, nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
3: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
2: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli

0: sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
1: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti sia per ottenere un'altra vittoria sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romano.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Buonasera Matteo, allora dedicata a tutti i colleghi, in particolare all'amico Maurizio, un pezzo dei Guns N' Roses che vi piaceva ascoltare, ok? Chiaramente dedicato sempre a voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Ciao ciao e buona serata.
9: Grande scelta era il nostro Johnny, puntualissimo come sempre, i Guns. Johnny, ti ho scelto per te, per il tuo amico Maurizio, la versione di Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan, rifatta dai Guns, e che versione! Ciao Johnny, buona serata!

E oggi compie gli anni, sono 68, la mitica Joan Jett, lo pseudonimo di Joan Mary Larkin, grandissima cantante e chitarrista, nata il 22 settembre del 1958 a Philadelphia, e sono passati ben 46 anni da Bad Reputation, il disco che l'ha consacrata come una delle figure più autentiche e rivoluzionarie del rock, un album che ancora oggi suona come un pugno sul tavolo, diretto, rumoroso, sincero, ma soprattutto libero. E prima che il mondo imparasse a conoscere il suo nome, Joan Jett era una teenager statunitense con un sogno semplice ma allo stesso tempo impossibile: suonare rock come i suoi idoli maschili. A metà anni 70 fondò le Runaways, una band tutta al femminile che portò sul palco un'energia mai vista prima, con il brano Cherry Bomb che divenne l'inno di un'adolescenza ribelle e sfrontata, ma dietro quel successo c'era anche una grande fatica. In un mondo dominato da uomini, le Runaways venivano spesso trattate come una curiosità più che come vere musiciste, e quando la band si sciolse nel 79 molti pensarono che la sua carriera fosse finita, ma Joan Jett non aveva alcuna intenzione di arrendersi. Senza etichette e senza manager, autoprodusse proprio Bad Reputation, un gesto impensabile per l'epoca ma che segnò la nascita della sua leggenda. Quell'album, registrato con pochi mezzi e tanta rabbia, era una dichiarazione di indipendenza. Diceva: avere una cattiva reputazione, meglio che non averne affatto. Pubblicato nell'80 e rilanciato poco dopo dalla neonata Black Earth Records, Bad Reputation racchiudeva tutto ciò che il rock aveva dimenticato: sincerità, passione e un'anima ferita ma fiera. Insomma, tanti brani all'interno, uno su tutti, Do You Wanna Touch Me, Oh Yeah, che era anche il cover del mitico Gary Glitter, niente produzioni patinati, suoni levigati, solo la voce ruvida della nostra Joan Jett, la sua chitarra tagliente e un'attitudine molto molto punk. Con quell'album non costruì solo una carriera, ma aprì una porta per tutte le donne che volevano salire su un palco senza dover chiedere il permesso. Il messaggio era chiaro: essere se stessa è già esso stesso un atto rivoluzionario. Ecco, se Bad Reputation fu il manifesto, I Love Rock and Roll fu l'esplosione. Il brano, una cover dei The Harrows, trasformò Joan Jett in una superstar globale. La sua immagine, con quelli di corvini, la giacca di pelle, lo sguardo di chi non deve niente a nessuno, divenne davvero un simbolo generazionale. Dietro quella fama però c'era sempre la stessa filosofia di indipendenza artistica e rifiuto dei compromessi. E anche dopo la fondazione dei Black Hearts, Joan Jett ha continuato a suonare con la stessa energia, senza farsi influenzare da mode, generi, e senza mai tradire la sua essenza. Molti l'hanno definita una pioniera del femminismo rock, ma lei non ha mai voluto essere incasellata, il suo femminismo non è mai stato predicato, è stato semplicemente vissuto ogni volta che imbracciava la chitarra e saliva sul palco. In un'industria che chiudeva, o meglio chiedeva, alle donne di essere dolci o decorative, lei ha scelto di essere potente, scomoda, rumorosa. Ha dimostrato che il rock non ha genere, ma è solo un'attitudine, solo si fa per dire. Insomma, a 45 anni dai Love Rock and Roll, l'eredità della Jett è più viva che mai. In un'epoca in cui l'immagine spesso prevale sul contenuto, la sua figura resta un promemoria potente di cosa significa avere una coerenza artistica. Non si è mai piegata alle mode, non ha mai ceduto la tentazione di ammorbidire la sua identità per vendere più dischi. Il suo percorso è la prova che si può essere iconici senza diventare un prodotto, che si può suonare rock senza perdere la sua anima. Ecco, il suo impatto va oltre la musica, diventando un simbolo culturale di indipendenza, un modello per chiunque voglia esprimersi senza filtri, insomma. E forse è proprio questo il suo lascito più autentico, l'idea che la ribellione non ha bisogno di permesso e che il rock, finché avrà una voce come la sua, non morirà mai. Auguri a Joan Jett, ci ascoltiamo I Love Rock and Roll.

0: Radio Dora.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo che sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce è temporaneamente chiuso l'innesto per la 8 per i veicoli provenienti da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: E ci arriva adesso un messaggio vocale da parte di una voce molto conosciuta qui sulle nostre frequenze.
8: Buongiorno bro, buon pomeriggio family. Allora, io sono qua, sto parlando con Elisa e io dico, cioè le dicevo appunto, Elisa, chiediamo Matteo Alfa, lei. Ma ti piace Alfa? Io dico, no, ma, cioè no, perché te non bravissimo, ci mancherebbe. No, dico, ma piace a te, so che piace a te. No, vabbè, allora chiedi mamma, chiedi Maneskin che ti piacciono a te. E allora niente, vedi tu se riesci a mettere Maneskin Alfa o tutti e due, vedi. A Elisa però piace di più Alfa, dai.
7: E allora l'avete riconosciuta, la nostra mitica Sonia, un saluto a te Sonia, anche alla mitica Elisa che sono in macchina. Allora Sonia tutti i miei giorni il microfono del collage, appunto, poi giovedì e venerdì sarà il microfono del collage dalle 8 alle 12, domani invece come sempre dalle 10 alle 13. Allora facciamo contenta Elisa, mettiamo Alfa, ma dopo Sonia in coda ad Alfa mettiamo anche un brano dei Maneskin, così non scontentiamo nessuna delle due. Buona serata e a presto, buon ascolto.

0: Sono le 17 e 32 minuti. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

E cari amici, era il 22 settembre del 1907 quando tragicamente, appena prima del varo, la nave principessa Yolanda naufragò, calò a picco. La principessa Yolanda è stata una nave del Lloyd italiano, nota per il naufragio durante il varo, il cantiere navale di Riva Trigoso, proprio quel 22 settembre del 1907. In anni in cui l'emigrazione era un fenomeno in crescente aumento, l'industria navale italiana si trovò a dover soddisfare una considerevole domanda di nuove navi che fossero all'altezza della concorrenza nord europea. E nel 1904 il cantiere navale Riva Trigoso, su commissione del Lloyd italiano appunto, prese dunque parte ad un grande progetto di investimento che comprendeva proprio la realizzazione di una coppia di transatlantici gemelli destinati alle remunerative rotte verso le Americhe. Una era la principessa Yolanda e il suo gemello, la principessa Mafalda. Le due navi, caratterizzate dall'allestimento di gran lusso, avrebbero contribuito ad aumentare il prestigio della nostra flotta nazionale, divenendo le più grandi navi sino ad allora costruite proprio per una compagnia italiana. Il piroscafo fu dotato in anticipo di lussuosissimi interni, così da poter partire per il viaggio inaugurale il più presto possibile. Le settimane precedenti al varo era stata realizzata inoltre una massiccia campagna pubblicitaria che esaltava l'alta qualità della nave. E ultimato per primo, il principessa Yolanda venne inaugurato il 22 settembre 1907, ma naufragò a pochi minuti dal varo di fronte ai cantieri Riva Trigoso, con grandissimo sgomento della folla e delle autorità riunitesi per il festoso evento. A centinaio di metri dai cantieri la nave inizia ad inclinarsi irrimediabilmente a babordo e pochi minuti dopo si inabissò sul fondo marino. Si riuscì a recuperarne solamente alcune parti, mentre tutto il resto andò perduto per sempre. Tra l'altro, sulle cause del naufragio si sono avanzate diverse ipotesi, come l'accertato cedimento dell'avanscalo, la zavorra non proporzionata e i grandi finestroni laterali non ancora montati. L'anno seguente fu varata fra mille apprensioni anche il suo gemello, la principessa Mafalda, però il varo fu molto più fortunato. Tuttavia, pensate, anche questa nave si sarebbe successivamente inabissata nel 1927 al largo della costa del Brasile. Insomma, non una coppia di navi così fortunata.

0: Bam bam, bambina.
1: E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, mi piacerebbe sentire, se ancora in tempo, Rino Gaetano con mio fratello e figlio unico. Certo che sì, arriva subitissimo. Ciao Roberto, buona serata.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda. Però giovedì, come sempre, dalle 15 alle 18 vi aspetto sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata con gli Honey Rocks e la loro Don't You Ever Leave Me. A giovedì, ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'assemblea generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
1: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
2: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno

0: di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Questa è Radio Dora.
1: Portami via d'acqua con te, potrà sembrarti prematuro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud, in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova, in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
0: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Radio Dora. Quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Get down.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
2: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
3: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
2: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
3: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
2: Lo sport è con la pallavolo.

0: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Radio Dora.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova Volta il Gravellone Atoce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita di Arona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti. Grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina dunque il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale, afferma, dello 0, e chiede poi un maxi scostamento. Forza Italia invece invita alla calma, bisogna gestire i conti con oculatezza, ferma il portavoce azzurro Nevi. Opposizione invece all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Show di Donald Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi, una bufala negli Stati Uniti. Si chiamerà superintelligenza, conclude Trump. Tra una donna con la gonna lunga e una con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna, bufera su Vannacci, che commenta così il caso aperto dalle frasi di Tajani e per le quali ieri il vice premier invece si è scusato. Il PD parla di affermazioni ignobili, Alleanza Verde e Sinistra di regressioni di Vannacci allo stato animale. Il leader di Azione Calenda definisce il leader di Futuro Nazionale un troglodita. Senatrice delle opposizioni intanto in minigonna per contestare sia Tajani che Vannacci. Polemiche in aula, Palazzo Madama. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 arriveremo a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi. Siamo allo sport, è arrivata la prima medaglia d'oro iridata ai mondiali di ciclismo di Montreal per l'Italia nella staffetta mista a squadre a cronometro. Il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per gli uomini e Longo, Borghini, Guazzini, Trinca, Colonel per le donne chiude davanti a tutti in 51-32. Una grande prova quella degli azzurri che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59 secondi e alla Svizzera di oltre 19 secondi. È tutto, alla prossima edizione.

0: 1824. Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: vitasi ogni rosa alla sua spina, ogni uomo alla sua vita, alla sua donna alla sua sfida, vita amara ma la vitasi ogni rosa alla sua spina.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 39 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338-43-88056. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Quinta edizione Fiera del Lavoro Val di Susa 2026. Giovedì 24 settembre dalle 9.30 alle 15 a Bussoleno presso l'Unione Montana Val di Susa in via Carlo Trattenero 15. Ingresso libero. Per informazioni 0122 64 2820. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre Festa dei Lettori in Biblioteca Ida Carlini a cura del Comune. Il Comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338-20-11184. A Condove domenica 27 settembre giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole. Evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson, presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351-307-8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze funghiamo Coazze il 26 e 27 settembre presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 9349 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
7: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
6: Ah, quindi più qualità, più scelta.
7: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
8: Pasta del mobile!
9: Geniale, vero?

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Guterres. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale.

0: 5 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus è Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
13: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
14: Sì!
13: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal Governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento: show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Il primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano letto con materasso alto in 10 rate da €89.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: Radio Dora.
1: 5, 6, 7. Il corpo si muove, parla, non mente. Dice quello che sente. Risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio. A due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano e

0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: And now to sing this lovely ballad.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal Governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni

C'erano sette cristi a Folloni, ed un ateo sul Sinai divaccava e aspettava. C'erano poi sette topi sull'Etna, e più giù un cavaliere giovane preso da una tagliola.

0: ho 7 figli e sarò perduto. Unirò 7 figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

bellissime italiane di Radio Dora.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da Ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della Presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta. In trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte in punto.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

scuola ero il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di or

scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo fa

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

0: Teodora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Per la tua mania di vivere